La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

rossi tramonti sui borghi, vuoti di macchine, pieni di povera gente che sarà tornata da Torino, dalla Germania. I vecchi saranno padroni dei loro muretti come poltrone di senatori, e i bambini sapranno che la minestra è poca

saranno piene di gente che va a piedi, con i vestiti grigi, e dentro agli occhi una domanda che non è di soldi.

grandi ti avranno i visi di una volta, coi capelli corti sul collo e gli occhi di loro madre, pieni del nero delle notti di luna, e saranno armati

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni. You don't have to be beautiful.

Trump valuta nuovi raid contro l'Iran mentre l'Unione Europea sanziona i coloni israeliani violenti, cresce l'allarme antivirus con nuovi contagi e quarantene anche in Italia. Nuove intercettazioni aggravano la posizione di Andrea Sempio nel caso Garlasco. A Taranto fermati 5 giovani per omicidio del 35enne del Mali. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
2: Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi, 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
1: E veniamo alla cronaca. Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, una vecchia intercettazione ambientale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9:30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima. Intanto, nella Piacentino, le lettere ritrovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi di un possibile suicidio della donna scomparsa insieme ai 2 figli adolescenti.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella città vecchia di Taranto, 5 ragazzi sono stati fermati dopo la morte del 35enne originario del Mari, Bakary Sako. Secondo gli inquirenti, a colpire mortalmente la vittima sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe sferrato diversi pendenti con un coltello, forse un cacciavite. I magistrati contestano l'omicidio gravato dai futili motivi e stanno cercando di ricostruire il ruolo avuto da ciascun componente del gruppo.
1: Nuova crisi industriale in Italia. Electrolux ha annunciato il dimezzamento della produzione, 1700 esuberi nel nostro paese, a rischio soprattutto lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un confronto urgente con il governo. Il Ministero delle Imprese ha assicurato massima attenzione sull'avvertenza che coinvolge centinaia di famiglie.
2: Ultima pagina, si apre questa sera a Cannes la 69esima edizione del Festival del Cinema. La cerimonia inaugurale è in programma all'Auditorium Lumière con la commedia francese La Venus Electric di Salvadori come film d'apertura. Tra i protagonisti più attesi della prima giornata anche il regista Guillermo del Toro, che presenterà la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio sulla Croisette.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli spreca il primo match point Champions. Al Maradona gli azzurri vengono battuti 3-2 dal Bologna e rinviano la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea. Domani all'Olimpico sarà invece assegnata la Coppa Italia con le finaliste Lazio e Inter, attese oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Tennis: agli internazionali di Roma spazio agli ottavi di finale, derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, mentre Lorenzo Musetti sfida Casper Ruud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

limitar. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 13 maggio e si festeggia Santa Emma. Il proverbio del giorno è: quando in brocca d'aprile vacci col barile, quando in brocca di maggio vacci per assaggio, quando in brocca di giugno vacci col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata piuttosto introspettiva. Discettate sui massimi sistemi, ma se qualcuno vi fa saltare la mosca al naso, altro che filosofi, diventate spadaccini. Almeno a livello verbale, le vostre stoccate micidiali probabilmente lasceranno il segno.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, quadrando Mercurio nel segno, la luna in Pesci scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, cambiate programma. Anziché dare spazio all'agitazione, cercate di affrontare gli ostacoli con razionalità e spirito propositivo.
2: Cancro, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. La luna nei Pesci vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Tuttavia, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'equilibrio e dell'armonia.
2: Vergine, rischiate di mettere a repentaglio la vostra reputazione per correre dietro a un desiderio di cambiamento che forse è solo un capriccio. Avete ottime risorse personali che vi consentirebbero di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele.
1: Bilancia. Un collega di lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito professionale. In casa le vostre iniziative sono sempre ben accette, a patto che il famoso olio di gomito ce lo mettiate voi.
2: Scorpione, rinnovando l'entusiasmo e conferendo maggiore profondità alle emozioni, la luna in Pesci è un vero e proprio toccasana per il vostro umore. Dedicatevi a risolvere alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per i vostri interessi.
1: Sagittario, confusione e insofferenza sono da attribuirsi esclusivamente ad un aspetto disarmonico tra Luna e Mercurio che vi pungolerà nel corso della giornata. Tuttavia, se in ambito professionale eviterete di strafare, porterete a casa il risultato.
2: Capricorno, il sestile della Luna sostiene le vostre iniziative. Liberatevi in fretta dagli impegni di lavoro e dedicatevi al vostro hobby preferito. In alternativa, potete optare per una gita fuori porta, ma lasciate a casa i conflitti irrisolti.
1: Acquario, le questioni pratiche assorbono gran parte delle vostre energie, ma è importante lasciare aperta una via di fuga, a qualche momento tutto per voi. Al lavoro dovrete essere più chiari e definire meglio gli spazi, i limiti e le aspirazioni di ognuno.
2: Pesci, la luna nel segno ci prova a darvi una mano, ma si scontra con il disarmonico Mercurio che solleva obiezioni e scatena tensioni e battibecchi. L'impresa più difficile sarà quella di riuscire a mantenere un clima di complicità con chi vi è accanto. Umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump valuta nuovi raid contro l'Iran mentre l'Unione Europea sanziona i coloni israeliani violenti, cresce l'allarme antivirus con nuovi contagi e quarantene anche in Italia. Nuove intercettazioni aggravano la posizione di Andrea Sempio nel caso Garlasco. A Taranto fermati 5 giovani per l'omicidio del 35enne del Mali. Electrolux annuncia 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace. Secondo la CNN, il presidente Donald Trump starebbe valutando con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Intanto l'Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura la reazione di Israele, che definisce la decisione europea un oltraggio inaccettabile.
2: Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. Altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri della nave Ondius, il focolaio che da settimane preoccupa le autorità sanitarie europee. In Italia sono già 2 i marittimi posti in quarantena tra Campania e Calabria. Nei Paesi Bassi 12 dipendenti di un ospedale sono stati isolati dopo errori nelle procedure di gestione di sangue e urine di un paziente positivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua comunque a ribadire che il rischio di una pandemia resta molto basso.
1: E veniamo alla cronaca. Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, una vecchia intercettazione ambientale del 2017 conterrebbe un riferimento all'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, parlando da solo, direbbe infatti è successo qualcosa alle 9:30. Gli investigatori ritengono che la frase possa indicare il momento in cui l'indagato si sarebbe presentato a casa della vittima. Intanto, nella Piacentino, le lettere ritrovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi di un possibile suicidio della donna scomparsa insieme ai 2 figli adolescenti.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto nella città vecchia di Taranto, 5 ragazzi sono stati fermati dopo la morte del 35enne originario del Mari, Bakary Sako. Secondo gli inquirenti, a colpire mortalmente la vittima sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe sferrato diversi pendenti con un coltello, forse un cacciavite. I magistrati contestano l'omicidio gravato dai futili motivi e stanno cercando di ricostruire il ruolo avuto da ciascun componente del gruppo.
1: Nuova crisi industriale in Italia. Electrolux ha annunciato il dimezzamento della produzione, 1700 esuberi nel nostro paese, a rischio soprattutto lo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, destinato alla chiusura. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un confronto urgente con il governo. Il Ministero delle Imprese ha assicurato massima attenzione sull'avvertenza che coinvolge centinaia di famiglie.
2: Ultima pagina, si apre questa sera a Cannes la 69esima edizione del Festival del Cinema. La cerimonia inaugurale è in programma all'Auditorium Lumière con la commedia francese La Venus Electric di Salvadori come film d'apertura. Tra i protagonisti più attesi della prima giornata anche il regista Guillermo del Toro, che presenterà la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio sulla Croisette.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli spreca il primo match point Champions. Al Maradona gli azzurri vengono battuti 3-2 dal Bologna e rinviano la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea. Domani all'Olimpico sarà invece assegnata la Coppa Italia con le finaliste Lazio e Inter, attese oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Tennis: agli internazionali di Roma spazio agli ottavi di finale, derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, mentre Lorenzo Musetti sfida Casper Ruud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 13 maggio e si festeggia Santa Emma. Il proverbio del giorno è: quando imbrocca d'aprile vacci col barile, quando imbrocca di maggio vacci per assaggio, quando imbrocca di giugno vacci col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata piuttosto introspettiva. Discettate sui massimi sistemi, ma se qualcuno vi fa saltare la mosca al naso, altro che filosofi, diventate spadaccini. Almeno a livello verbale, le vostre stoccate micidiali probabilmente lasceranno il segno.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, quadrando Mercurio nel segno, la luna in pesci scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, cambiate programma. Anziché dare spazio all'agitazione, cercate di affrontare gli ostacoli con razionalità e spirito propositivo.
2: Cancro, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. La luna nei pesci vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Tuttavia, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'equilibrio e dell'armonia.
2: Vergine, rischiate di mettere a repentaglio la vostra reputazione per correre dietro a un desiderio di cambiamento che forse è solo un capriccio. Avete ottime risorse personali che vi consentirebbero di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele.
1: Bilancia. Un collega di lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito professionale. In casa le vostre iniziative sono sempre ben accette, a patto che il famoso olio di gomito ce lo mettiate voi.
2: Scorpione. Rinnovando l'entusiasmo e conferendo maggiore profondità alle emozioni, la luna in pesci è un vero e proprio toccasana per il vostro umore. Dedicatevi a risolvere alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per i vostri interessi.
1: Sagittario, confusione e insofferenza sono da attribuirsi esclusivamente ad un aspetto disarmonico tra Luna e Mercurio che vi pungolerà nel corso della giornata. Tuttavia, se in ambito professionale eviterete di strafare, porterete a casa il risultato.
2: Capricorno, il sestile della Luna sostiene le vostre iniziative. Liberatevi in fretta dagli impegni di lavoro e dedicatevi al vostro hobby preferito. In alternativa, potete optare per una gita fuori porta, ma lasciate a casa i conflitti irrisolti.
1: Acquario, le questioni pratiche assorbono gran parte delle vostre energie, ma è importante lasciare aperta una via di fuga, a qualche momento tutto per voi. Al lavoro dovrete essere più chiari e definire meglio gli spazi, i limiti e le aspirazioni di ognuno.
2: Pesci, la luna nel segno ci prova a darvi una mano, ma si scontra con il disarmonico Mercurio che solleva obiezioni e scatena tensioni e battibecchi. L'impresa più difficile sarà quella di riuscire a mantenere un clima di complicità con chi vi è accanto. Umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Cresce l'allarme antivirus con nuovi controlli, quarantena e casi sospetti anche in Italia. L'Iran minaccia apertamente la corsa alla bomba atomica se dovesse riprendere la guerra. Nuovi elementi nell'inchiesta sul delitto di Carrasco per il PM Sempio. Era davanti alla villetta non per caso. Ritrovate vive nell'aretino le quattro ragazze disperse da ieri sera. Si apre il Festival di Cannes con Peter Jackson, premiato da Carriera, e Del Toro protagonista. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia e in Europa proseguono controlli e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio. Si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
2: Andiamo all'estero. L'Iran minaccia per la prima volta apertamente di puntare la bomba atomica se dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: Intanto la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon in Corea del Sud per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua. A Seul è previsto l'incontro tra il segretario del tesoro americano Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice proprio tra Trump e Xi Jinping.
2: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Sono state ritrovate vive e in buone condizioni le 4 ragazze disperse da ieri sera nella zona montana tra Leonessa e Poggio Bustone, nell'Areatino. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva che attendeva il loro arrivo senza più riuscire a contattarle. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza e soccorso alpino. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e le giovani stanno bene.
2: Voltiamo pagina. Si apre questa sera a Cannes la 79esima edizione del Festival del Cinema. La cerimonia inaugurale sarà condotta dall'attrice Aydara e vedrà la consegna della Palma d'Oro alla carriera della regista Peter Jackson. Film d'apertura della rassegna sarà la commedia favola Venus Electric di Salvadori. Tra i protagonisti della giornata anche Guillermo del Toro, che presenterà il restauro in 4K del Labirinto del Fauno. È attaccato duramente l'intelligenza artificiale applicata all'arte.
1: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida ufficialmente alla guida della FIGC. L'ex presidente del CONI depositerà la candidatura nelle prossime ore. Intanto cambia il calendario della Serie A. Il derby tra Roma e Lazio slitta a lunedì sera dopo il no della prefettura all'orario inizialmente previsto. La Lega valuta un ricorso al TAR e modifica anche gli orari delle gare decisive per la corsa Champions. Tennis, gli internazionali d'Italia al Foro Italico, brillano gli azzurri. Yannick Sinner supera Andrea Pellegrino e vola ai quarti di finale, imitato anche da Luciano Darderi, che elimina in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio. Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.

Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte, ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 to $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip, di memoria, dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer, e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nelle impostazioni di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud sul Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 13 maggio e si festeggia Santa Emma. Il proverbio del giorno è: quando imbrocca d'aprile vacci col barile, quando imbrocca di maggio vacci per assaggio, quando imbrocca di giugno vacci col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata piuttosto introspettiva. Discettate sui massimi sistemi, ma se qualcuno vi fa saltare la mosca al naso, altro che filosofi, diventate spadaccini. Almeno a livello verbale, le vostre stoccate micidiali probabilmente lasceranno il segno.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, quadrando Mercurio nel segno, la luna in pesci scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, cambiate programma. Anziché dare spazio all'agitazione, cercate di affrontare gli ostacoli con razionalità e spirito propositivo.
2: Cancro, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. La luna nei pesci vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Tuttavia, le relazioni con gli altri a casa e fuori scorreranno all'insegna dell'equilibrio e dell'armonia.
2: Vergine, rischiate di mettere a repentaglio la vostra reputazione per correre dietro a un desiderio di cambiamento che forse è solo un capriccio. Avete ottime risorse personali che vi consentirebbero di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele.
1: Bilancia. Un collega di lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito professionale. In casa le vostre iniziative sono sempre ben accette, a patto che il famoso olio di gomito ce lo mettiate voi.
2: Scorpione, rinnovando l'entusiasmo e conferendo maggiore profondità alle emozioni, la luna in pesci è un vero e proprio toccasana per il vostro umore. Dedicatevi a risolvere alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per i vostri interessi.
1: Sagittario, confusione e insofferenza sono da attribuirsi esclusivamente ad un aspetto disarmonico tra Luna e Mercurio che vi pungolerà nel corso della giornata. Tuttavia, se in ambito professionale eviterete di strafare, porterete a casa il risultato.
2: Capricorno, il sestile della Luna sostiene le vostre iniziative. Liberatevi in fretta dagli impegni di lavoro e dedicatevi al vostro hobby preferito. In alternativa, potete optare per una gita fuori porta, ma lasciate a casa i conflitti irrisolti.
1: Acquario, le questioni pratiche assorbono gran parte delle vostre energie, ma è importante lasciare aperta una via di fuga, a qualche momento tutto per voi. Al lavoro dovrete essere più chiari e definire meglio gli spazi, i limiti e le aspirazioni di ognuno.
2: Pesci, la luna nel segno ci prova a darvi una mano, ma si scontra con il disarmonico Mercurio che solleva obiezioni e scatena tensioni e battibecchi. L'impresa più difficile sarà quella di riuscire a mantenere un clima di complicità con chi vi è accanto. Umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema.
3: Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
14: Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.

E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Ebbene sì, amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. Il nostro appuntamento che si rinnoverà domani. Vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
9: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 13 maggio e si festeggia Santa Emma. Il proverbio del giorno è: quando in brocca d'aprile vacci col barile, quando in brocca di maggio vacci per assaggio, quando in brocca di giugno vacci col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata piuttosto introspettiva. Discettate sui massimi sistemi, ma se qualcuno vi fa saltare la mosca al naso, altro che filosofi, diventate spadaccini. Almeno a livello verbale, le vostre stoccate micidiali probabilmente lasceranno il segno.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, quadrando Mercurio nel segno, la luna in Pesci scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, cambiate programma. Anziché dare spazio all'agitazione, cercate di affrontare gli ostacoli con razionalità e spirito propositivo.
2: Cancro, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. La luna nei Pesci vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Tuttavia, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'equilibrio e dell'armonia.
2: Vergine, rischiate di mettere a repentaglio la vostra reputazione per correre dietro a un desiderio di cambiamento che forse è solo un capriccio. Avete ottime risorse personali che vi consentirebbero di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele.
1: Bilancia. Un collega di lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito professionale. In casa le vostre iniziative sono sempre ben accette, a patto che il famoso olio di gomito ce lo mettiate voi.
2: Scorpione, rinnovando l'entusiasmo e conferendo maggiore profondità alle emozioni, la luna in Pesci è un vero e proprio toccasana per il vostro umore. Dedicatevi a risolvere alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per i vostri interessi.
1: Sagittario, confusione e insofferenza sono da attribuirsi esclusivamente ad un aspetto disarmonico tra Luna e Mercurio che vi pungolerà nel corso della giornata. Tuttavia, se in ambito professionale eviterete di strafare, porterete a casa il risultato.
2: Capricorno, il sestile della Luna sostiene le vostre iniziative. Liberatevi in fretta dagli impegni di lavoro e dedicatevi al vostro hobby preferito. In alternativa, potete optare per una gita fuori porta, ma lasciate a casa i conflitti irrisolti.
1: Acquario, le questioni pratiche assorbono gran parte delle vostre energie, ma è importante lasciare aperta una via di fuga, a qualche momento tutto per voi. Al lavoro dovrete essere più chiari e definire meglio gli spazi, i limiti e le aspirazioni di ognuno.
2: Pesci, la luna nel segno ci prova a darvi una mano, ma si scontra con il disarmonico Mercurio che solleva obiezioni e scatena tensioni e battibecchi. L'impresa più difficile sarà quella di riuscire a mantenere un clima di complicità con chi vi è accanto. Umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nuove segnalazioni e controlli per l'antivirus a testa allo Spallanzani, casi monitorati in tutta Europa. L'Iran minaccia apertamente la bomba atomica se dovesse riprendere la guerra. Nuovi elementi nell'inchiesta di Garlasco per i PM. Andrea Sempio era davanti alla villetta non per caso. Ritrovate vive le quattro ragazze disperse nell'Aretino a Padova. Quattro richieste di rinvio a giudizio per il tentato assalto a un bancomat con l'esplosivo. Poi lo sport con il calcio. Questa sera all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione continua a crescere l'allarme internazionale per l'antivirus. In Italia e in Europa proseguono i controlli e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio. Si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per Cotera, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i casi sospetti sono 11, 9 quindi confermati.
2: Andiamo all'estero. L'Iran minaccia per la prima volta apertamente di puntare la bomba atomica se dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: Intanto la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto internazionale di Incheon in Corea del Sud per una serie di consultazioni su questioni economiche e commerciali. Lo riporta Xinhua. A Seul è previsto l'incontro tra il segretario del tesoro americano Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice proprio tra Trump e Xi Jinping.
2: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta De Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Sono state ritrovate vive e in buone condizioni le 4 ragazze disperse da ieri sera nella zona montana tra Leonesse e Poggio Bustone, nell'Ariatino. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva che attendeva il loro arrivo senza più riuscire a contattarle. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, guardia di finanza e soccorso alpino. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e le giovani stanno bene.
2: 4 richieste di rinvio a giudizio a Padova per il tentato assalto con esplosivo a un bancomat Monte dei Paschi di Siena, avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villafranca Padovana. Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso 4 persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano il trofeo per rilanciare una stagione altallenante dopo aver eliminato Milan, Bologna e Atalanta. Dall'altra parte i nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, già campione d'Italia, puntano al secondo titolo stagionale dopo aver superato Venezia, Torino e Como nel loro cammino verso la finale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: musica campiflegrainews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegrainews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso, con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata, con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata, per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola, con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica e il mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata. Mossi o molto mossi anche mar Ligure, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 13 maggio e si festeggia Santa Emma. Il proverbio del giorno è: quando in brocca d'aprile vacci col barile, quando in brocca di maggio vacci per assaggio, quando in brocca di giugno vacci col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata piuttosto introspettiva. Discettate sui massimi sistemi, ma se qualcuno vi fa saltare la mosca al naso, altro che filosofi, diventate spadaccini. Almeno a livello verbale, le vostre stoccate micidiali probabilmente lasceranno il segno.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, quadrando Mercurio nel segno, la luna in pesci scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, cambiate programma. Anziché dare spazio all'agitazione, cercate di affrontare gli ostacoli con razionalità e spirito propositivo.
2: Cancro, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. La luna nei pesci vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Tuttavia, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'equilibrio e dell'armonia.
2: Vergine, rischiate di mettere a repentaglio la vostra reputazione per correre dietro a un desiderio di cambiamento che forse è solo un capriccio. Avete ottime risorse personali che vi consentirebbero di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele.
1: Bilancia. Un collega di lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito professionale. In casa le vostre iniziative sono sempre ben accette, a patto che il famoso olio di gomito ce lo mettiate voi.
2: Scorpione, rinnovando l'entusiasmo e conferendo maggiore profondità alle emozioni, la luna in pesci è un vero e proprio toccasana per il vostro umore. Dedicatevi a risolvere alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per i vostri interessi.
1: Sagittario, confusione e insofferenza sono da attribuirsi esclusivamente ad un aspetto disarmonico tra Luna e Mercurio che vi pungolerà nel corso della giornata. Tuttavia, se in ambito professionale eviterete di strafare, porterete a casa il risultato.
2: Capricorno, il sestile della Luna sostiene le vostre iniziative. Liberatevi in fretta dagli impegni di lavoro e dedicatevi al vostro hobby preferito. In alternativa, potete optare per una gita fuori porta, ma lasciate a casa i conflitti irrisolti.
1: Acquario, le questioni pratiche assorbono gran parte delle vostre energie, ma è importante lasciare aperta una via di fuga, a qualche momento tutto per voi. Al lavoro dovrete essere più chiari e definire meglio gli spazi, i limiti e le aspirazioni di ognuno.
2: Pesci, la luna nel segno ci prova a darvi una mano, ma si scontra con il disarmonico Mercurio che solleva obiezioni e scatena tensioni e battibecchi. L'impresa più difficile sarà quella di riuscire a mantenere un clima di complicità con chi vi è accanto. Umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito alla volta della Cina per incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Rivelazioni shock durante l'interrogatorio dell'attuale vice responsabile della sicurezza comunale a Crans-Montana. Continua a crescere in tutto il mondo l'allarme antivirus. Nuovi elementi dall'inchiesta sul delitto di Garlasco e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito alla volta della Cina per incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Con quest'ultimo sono previsti colloqui sul conflitto in Iran e su Taiwan. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi, nel corso di un colloquio con l'omologo pakistano Ishaq Dar, ha esortato Islamabad a intensificare gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Wang ha anche fatto riferimento alla necessità di affrontare adeguatamente le questioni relative allo stretto di Hormuz. Rivelazioni shock durante l'interrogatorio dell'attuale vice responsabile della sicurezza comunale a Crans-Montana. I sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, ha detto. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità, aggiunto, erano ben altre per le autorità. La confessione arriva da uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Continua a crescere in tutto il mondo l'allarme antivirus e il servizio della redazione.
2: In Italia e in Europa proseguono il controllo e quarantene mentre aumentano le segnalazioni legate ai passeggeri della nave Ondius e ai voli collegati al focolaio. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina arrivata a Roma da Buenos Aires e successivamente ricoverata a Messina per una polmonite. A Milano è stato rintracciato un turista britannico considerato contatto a rischio, si trova ora in quarantena all'ospedale Sacco. All'istituto Spallanzani di Roma sono arrivati anche i campioni del marittimo calabrese di 25 anni già in isolamento. Negativo invece il cittadino sudafricano ricoverato a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, pur ribadendo che la situazione resta sotto controllo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati.
1: E proprio nel mezzo delle preoccupazioni per la possibile diffusione su ampia scala di un nuovo virus arriva la notizia che i reati contestati all'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, all'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e alla dirigente del Ministero della Salute Maria Grazia Pompa sono caduti in prescrizione per i tre accusati di omissione e rifiuto di atti d'ufficio per il mancato aggiornamento del piano pandemico e per la gestione dell'emergenza Covid. Il GUP di Roma ha dichiarato in non luogo a procedere. Nuovi elementi dall'inchiesta sul delitto di Garlasco e il servizio.
3: Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. La procura ritiene che il 38enne si sia recato volontariamente davanti alla casa della vittima. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il suo passato digitale e puntano a ottenere nuovi dati da Meta attraverso una rogatoria internazionale. La difesa prepara invece una strategia fondata su 6 consulenze tecniche. Andrea vive chiuso in casa da mesi, spiegano i legali, parlando di una situazione psicologica molto pesante. Intanto emerge anche l'audio del soliloquio, nel quale Sempio fa riferimento al video di Chiara Poggi custodito, secondo le sue parole, dentro la penna.
1: Lo sport, il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli Internazionali d'Italia l'alto tesino numero uno del ranking si è imposto agli ottavi nel derby italiano con la rivelazione Andrea Pellegrino, eliminato in due set con il punteggio di 6-2 e 6-3. Sinner, che approda così ai quarti, tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Prossimo avversario di Sinner il russo Andrei Rublev. Vola ai quarti anche Luciano Darderi, che ha battuto il numero 3 ATP Alexander Zverev in un match che sembrava senza storia all'inizio, con il tedesco avanti 6-1, poi un secondo set combattutissimo terminato 7-6 al tie-break, arrivato fino al 12-10 e infine la resa per 6-0 di Zverev. Questa sera l'azzurro se la vedrà con lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede e salta anche il doppio con Errani. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermo idraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sul tratto della 1 Roma-Napoli tra Fragola e il bivio per la Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Furigrotte e zona ospedaliera verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Traffico in coda anche sull'asse mediano tra Giuliano e Melito verso Napoli. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Fratta e l'uscita per la Napoli-Salerno. Code anche sulla A3 tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e l'uscita per Salerno Centro verso Napoli. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A3 Napoli-Salerno resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica e il mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata, mossi o molto mossi anche mar Ligure, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot. La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
0: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
0: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
0: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio, novità!

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 13 maggio e si festeggia Santa Emma. Il proverbio del giorno è: quando imbrocca d'aprile vacci col barile, quando imbrocca di maggio vacci per assaggio, quando imbrocca di giugno vacci col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata piuttosto introspettiva. Discettate sui massimi sistemi, ma se qualcuno vi fa saltare la mosca al naso, altro che filosofi, diventate spadaccini. Almeno a livello verbale, le vostre stoccate micidiali probabilmente lasceranno il segno.
2: Toro, realizzare i vostri desideri diventa più facile oggi che il sestile della luna vi sostiene, procurandovi nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto.
1: Gemelli, quadrando Mercurio nel segno, la luna in Pesci scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, cambiate programma. Anziché dare spazio all'agitazione, cercate di affrontare gli ostacoli con razionalità e spirito propositivo.
2: Cancro, splendida giornata in cui il buon umore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire. La luna nei Pesci vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso.
1: Leone, vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Tuttavia, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'equilibrio e dell'armonia.
2: Vergine, rischiate di mettere a repentaglio la vostra reputazione per correre dietro a un desiderio di cambiamento che forse è solo un capriccio. Avete ottime risorse personali che vi consentirebbero di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele.
1: Bilancia. Un collega di lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito professionale. In casa le vostre iniziative sono sempre ben accette, a patto che il famoso olio di gomito ce lo mettiate voi.
2: Scorpione, rinnovando l'entusiasmo e conferendo maggiore profondità alle emozioni, la luna in Pesci è un vero e proprio toccasana per il vostro umore. Dedicatevi a risolvere alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per i vostri interessi.
1: Sagittario, confusione e insofferenza sono da attribuirsi esclusivamente ad un aspetto disarmonico tra Luna e Mercurio che vi pungolerà nel corso della giornata. Tuttavia, se in ambito professionale eviterete di strafare, porterete a casa il risultato.
2: Capricorno, il sestile della Luna sostiene le vostre iniziative. Liberatevi in fretta dagli impegni di lavoro e dedicatevi al vostro hobby preferito. In alternativa, potete optare per una gita fuori porta. Ma lasciate a casa i conflitti irrisolti.
1: Acquario, le questioni pratiche assorbono gran parte delle vostre energie, ma è importante lasciare aperta una via di fuga, qualche momento tutto per voi. Al lavoro dovrete essere più chiari e definire meglio gli spazi, i limiti e le aspirazioni di ognuno.
2: Pesci, la luna nel segno ci prova a darvi una mano, ma si scontra con il disarmonico Mercurio che solleva obiezioni e scatena tensioni e battibecchi. L'impresa più difficile sarà quella di riuscire a mantenere un clima di complicità con chi vi è accanto. Umori familiari. Un soccorso vi arriva da Venere nei panni del partner che si schiera dalla vostra parte, coccolandovi e confortandovi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 8 maggio. L'Iran minaccia apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco metropolitano di Napoli Luigi De Magistris per la ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Mosca sta ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 8 maggio, e l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina Dmytro Lubinets rivolge a Mosca dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio. I contatti non si sono interrotti, ha detto, ma il processo ha subito un rallentamento. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro. In realtà il lavoro non si è fermato. Ogni giorno, ha aggiunto, si svolgono processi di negoziazione. L'Iran minaccia apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto con gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
2: Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
1: La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco metropolitano di Napoli Luigi De Magistris per la ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre 2026. È morto l'operaio di 32 anni rimasto gravemente intossicato nell'incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto in provincia di Bergamo. L'incidente era avvenuto durante le operazioni di pulizia all'interno di un camion cisterna. Lo sport, Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida alla guida della FIGC. Intanto è caos, date per la prossima giornata di Serie A. Il servizio della redazione.
3: L'ex presidente del CONI depositerà la candidatura nelle prossime ore. Intanto cambia il calendario della Serie A. Il derby tra Roma e Lazio slitta a lunedì sera dopo il no della prefettura all'orario inizialmente previsto. La Lega valuta un ricorso al TAR e modifica anche gli orari delle gare decisive per la corsa Champions.
1: Il basket americano in lutto per la drammatica scomparsa del 29enne Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. È stata la stessa franchigia del Tennessee a dare l'annuncio del decesso senza fornire dettagli sulla causa della morte. Anche il commissioner della NBA, Adam Silver, ha espresso il dispiacere della Lega. Clark è stato la 21esima scelta assoluta nel draft NBA del 2019 ed era stato nominato rookie nella sua stagione d'esordio. L'NBA piange anche la morte di Jason Collins, l'ex giocatore divenuto il primo uomo dichiaratamente gay a giocare nella principale lega di basket americana, è morto a 47 anni dopo aver combattuto contro un cancro al cervello. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:05.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
17: Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
18: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: da spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran, operazione Martello, qualora il cessato il fuoco dovesse fallire. Maria Fernanda Espinosa Garcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale ONU per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2027 e Simone Pillon, il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco. Quattro richieste di rinvio a giudizio a Padova per un assalto con esplosivo ad un bancomat del Monte Paschi Siena. Sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse dalla zona compresa tra i comuni di Lionesse, di Poggio Bustone, della provincia di Rieti e poi lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle decisioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare la guerra. Maria Fernanda Espinosa Garcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli Esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale ONU per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2020. Nel suo documento programmatico diffuso agli Stati membri, Espinosa sostiene che ciò che è attualmente in discussione non sia la rilevanza delle Nazioni Unite, bensì la loro credibilità, ovvero il divario esistente tra quanto l'organizzazione promette e quanto viene percepito come effettivamente realizzato. E Simone Pilloni, nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, l'ex senatore della Lega, prende il posto di Marco Feminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Pilloni è stato tra gli organizzatori e i sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia. Quattro richieste di rinvio a giudizio a Padova per un assalto con esplosivo ad un bancomat del Monte Paschi Siena avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villa Franca Padovana, il servizio della redazione.
2: Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quattro persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
1: Sono state ritrovate sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Rionessa e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardie di finanza, oltre al soccorso alpino. Lo sport e il calcio, questa sera l'Olimpico di scena alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'appuntamento galvanizzati dal recente 0-3 inflitto ai biancocelesti in campionato. La sfida di stasera però si annuncia di tutt'altro tenore sul fronte delle motivazioni. Per gli uomini di Sarri vincere significherebbe riscattare un'annata complessa e centrare il pass per l'Europa, mentre per Cristian Chivu rappresenterebbe il secondo alloro stagionale al debutto in panchina. Fischio d'inizio alle 21. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita del Giro d'Italia. L'italiano Giulio Ciccone è arrivato terzo. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso, con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata, con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata, per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola, con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica e il Mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata. Mossi o molto mossi anche Mar Ligure, Tirreno, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso, con molto ondoso in aumento, fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: è mezzogiorno.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale questi principali titoli. Quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco dopo il caso Antivirus. A Napoli 14enne accoltellato in piazza Municipio, decisive le telecamere. Tragedia a Sorrento, muore un uomo precipitato nel cortile della cattedrale. Gambizzato un parcheggiatore abusivo ai quartieri spagnoli. Giovedì torna il Giro d'Italia a Napoli con traguardo in piazza del Plebiscito. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: E ciao!

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle decisioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare la guerra. Maria Fernanda Espinosa Garcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale ONU per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2020. Nel suo documento programmatico diffuso agli Stati membri, Espinosa sostiene che ciò che è attualmente in discussione non sia la rilevanza delle Nazioni Unite, bensì la loro credibilità, ovvero il divario esistente tra quanto l'organizzazione promette e quanto viene percepito come effettivamente realizzato. E Simone Pilloni, nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, l'ex senatore della Lega, prende il posto di Marco Feminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Pilloni è stato tra gli organizzatori e i sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia. Quattro richieste di rinvio a giudizio a Padova per un assalto con esplosivo ad un bancomat del Monte Paschi Siena avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Villa Franca Padovana, il servizio della redazione.
2: Secondo la procura, il gruppo avrebbe utilizzato un'Alfa Romeo rubata il giorno precedente con modalità altamente specializzate. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quattro persone travisate mentre cercavano di far saltare lo sportello automatico, ma il funzionamento del sistema antifurto avrebbe però impedito l'esplosione, costringendo i banditi alla fuga. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di passamontagna, jammer e abiti utilizzati durante l'assalto.
1: Sono state ritrovate sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Rionessa e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardie di finanza, oltre al soccorso alpino. Lo sport e il calcio, questa sera l'Olimpico di scena alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'appuntamento galvanizzati dal recente 0-3 inflitto ai biancocelesti in campionato. La sfida di stasera però si annuncia di tutt'altro tenore sul fronte delle motivazioni. Per gli uomini di Sarri vincere significherebbe riscattare un'annata complessa e centrare il pass per l'Europa, mentre per Cristian Chivu rappresenterebbe il secondo alloro stagionale al debutto in panchina. Fischio d'inizio alle 21. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita del Giro d'Italia. L'italiano Giulio Ciccone è arrivato terzo. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran operazione Martello qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Nelle ultime ore Teheran è tornata a minacciare apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto. Mosca sta ritardando lo scambio mille per mille di prigionieri come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Donald Trump lo scorso 8 maggio e l'accusa del difensore civico dell'Ucraina Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e la commissione esteri e difesa del Senato. Non chiediamo una nuova operazione nel Golfo, impegno solo dopo la pace. A Rovigo una ragazzina minorenne.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Secondo quanto riportato dalla NBC News, che cita due funzionari statunitensi, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran operazione Martello qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Qualsiasi nuova operazione militare contro l'Iran verrebbe condotta con un nuovo nome e una nuova denominazione, aggiunto un funzionario della Casa Bianca a conoscenza delle discussioni. Dal punto di vista dell'amministrazione, il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Nelle ultime ore Teheran è tornata a minacciare apertamente di puntare la bomba atomica qualora dovesse riprendere il conflitto, il servizio della redazione.
2: Una delle opzioni potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha dichiarato il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale Ibrahim Razai, facendo riferimento al livello necessario per un'arma nucleare. Intanto il presidente Donald Trump continua a valutare con i vertici militari americani la possibilità di riprendere i raid contro Teheran. Una decisione definitiva potrebbe però arrivare solo dopo l'incontro previsto giovedì in Cina con Xi Jinping, durante il quale Trump chiederà a Pechino di esercitare pressioni diplomatiche sull'Iran.
0: Mosca sta ritardando lo scambio mille per mille di prigionieri come prevede l'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 8 maggio e l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina Dmytro Lubinets rivolge a Mosca dopo che il team negoziale ucraino ha consegnato le liste di nomi per lo scambio. I contatti non si sono interrotti, ha detto, ma il processo ha subito un rallentamento. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro. In realtà il lavoro non si è fermato, ogni giorno aggiunto si svolgono processi di negoziazione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare ad un nostro impegno nella coalizione internazionale. Impegno, sottolineo, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di tre coetanei. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nei pressi del Parco Maddalena, quartiere Commenda della città di Rovigo. La giovane di origine nordafricana sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Al termine dell'aggressione sarebbe caduta per terra per poi perdere i sensi. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza in ospedale al pronto soccorso, dal quale è stata dimessa il giorno successivo. Le presunte responsabili si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale. Una notizia di economia in chiusura: il contenzioso nel processo tributario, sempre più telematizzato grazie anche agli interventi del PNRR, si riduce. Nell'ultimo biennio si registra un calo del 10% delle controversie pervenute ed un aumento del 2,8% di quelle definite. In primo grado di giudizio i ricorsi nel 2025 sono calati del 14,6% rispetto al 2024 e nel primo trimestre 2026 il contenzioso cala dell'8,1% rispetto allo stesso periodo 2024, una costante riduzione grazie anche alla riforma fiscale del contenzioso stesso. Il valore delle liti lo scorso anno è stato di 24,2 miliardi, in primo grado 16 miliardi, in appello 8,2 miliardi. Il Sud è in testa per litigiosità con la campagna prima. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:01.
4: spot.
5: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso, con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata, con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata, per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola, con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica e il mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata. Mossi o molto mossi anche mar Ligure, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso con molto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
13: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
14: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
15: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio Novità.

0: una spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Questa sera all'Olimpico di scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida alla guida della FIGC. Intanto è caos date per la prossima giornata di Serie A. Il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli Internazionali d'Italia, impresa ad Arderi che batte Zverev. Questa sera affronta lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede, salta anche il doppio con Errani. Il ciclismo, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia 2026 dopo la quarta tappa, la prima su suolo italiano, e poi il basket. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera l'Olimpico di Siena, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri arrivano all'appuntamento galvanizzati dal recente 0-3 inflitto ai biancocelesti in campionato. La sfida di stasera però si annuncia di tutt'altro tenore sul fronte delle motivazioni. Per gli uomini di Sarri vincere significherebbe riscattare un'annata complessa e centrare il pass per l'Europa, mentre per Christian Chivu rappresenterebbe il secondo alloro stagionale al debutto in panchina, fischio d'inizio alle 21. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida alla guida della FIGC. Intanto è caos. Date per la prossima giornata di Serie A il servizio.
2: L'ex presidente del CONI depositerà la candidatura nelle prossime ore. Intanto cambia il calendario della Serie A. Il derby tra Roma e Lazio slitta a lunedì sera dopo il no della prefettura all'orario inizialmente previsto. La Lega valuta un ricorso al TAR e modifica anche gli orari delle gare decisive per la corsa Champions.
1: Il tennis, ancora un match senza storia per Jannik Sinner. Ieri agli internazionali d'Italia l'altoatesino numero uno del ranking si è imposto agli ottavi nel derby italiano con la rivelazione Andrea Pellegrino, eliminato in due set con il punto di 6-2 e 6-3. Sinner, che approda così ai quarti, tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Prossimo avversario di Sinner, il russo Andrei Rublev. Vola ai quarti anche Luciano Darderi, che ha battuto il numero 3 ATP Alexander Zverev in un match che sembrava senza storia all'inizio con il tedesco avanti 6-1. Poi un secondo set combattutissimo, terminato 7-6 al tie-break, arrivato fino al 12-10 e infine la resa per 6-0 di Zverev. Questa sera l'azzurro se la vedrà con lo spagnolo Rafael Jodar. In campo donne si ritira Paolini per un infortunio ad un piede e salta anche il doppio con Errani. Il ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita del Giro d'Italia, all'italiano Giulio Ciccone, arrivato terzo. Il basket americano in lutto per la drammatica scomparsa del 29enne Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. È stata la stessa franchigia del Tennessee a dare l'annuncio del decesso senza fornire dettagli sulla causa della morte. Anche il commissioner della NBA Adam Silver ha espresso il dispiacere della Lega. Clark è stato la 21esima scelta assoluta nel draft NBA del 2019 ed era stato nominato rookie nella sua stagione d'esordio il 1 aprile. Era stato arrestato in Arkansas per possesso di sostanze stupefacenti, un antidolorifico a base di erbe, la cui detenzione invece è legale nel Tennessee, e rilasciato su cauzione il giorno dopo. L'NBA piange anche la morte di Jason Collins, l'ex giocatore divenuto il primo uomo dichiaratamente gay a giocare nella principale lega di basket americana. È morto a 47 anni dopo aver combattuto contro un cancro al cervello. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ritrovati da madre e due figli scomparsi da Piacenza, non dite dove siamo. Maxi inchiesta a Napoli sul traffico illecito di dati dei VIP, 30 indagati e 10 arresti. Il ministro Nordio interviene sul caso Garlasco, definisce paradossale la condanna di Alberto Stasi. Nuova emergenza sanitaria su una nave da crociero, morte oltre 1700 persone isolate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Ciao.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. Secondo quanto riferito dalla procuratrice Grazia Pradella, la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e si trovano in un contesto definito adeguato sotto il profilo abitativo e di vita. La famiglia però non vuole rendere nota la località in cui si trova. La donna avrebbe espresso forti timori legati alla possibilità che il luogo venga scoperto, dichiarando che in quel caso potrebbe tornare a rendersi irreperibile.
2: Una vasta inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla scoperta di un presunto mercato nero di dati sensibili riguardanti VIP, cantanti, attori e calciatori. Secondo gli investigatori, informazioni personali sarebbero state sottratte illegalmente da banche dati pubbliche grazie alla complicità di dipendenti infedeli di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni. I dati venivano poi rivenduti con tariffe comprese tra 6 e 25 euro a seconda delle informazioni richieste. In totale indagati sono 30, mentre una decina di persone è stata arrestata.
1: Il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene sul caso di Garlasco e definisce paradossale la condanna di Alberto Stasi. Come si può condannare una persona oltre ogni ragionevole dubbio dopo due assoluzioni, ha dichiarato il guardasigilli, sostenendo la necessità di modificare la normativa attuale. Parole condivise anche dal legale di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, secondo cui il sistema rischierebbe di arrivare all'assurdo di due colpevoli per un reato definito monosoggettivo.
2: Andiamo all'estero. Dopo il caso antivirus, una nuova emergenza sanitaria coinvolge una nave da crociera attraccata a Bordeaux. Oltre 1.700 persone sono state isolate dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus, responsabile di una grave forma di gastroenterite. Circa 50 passeggeri hanno manifestato sintomi, mentre sono in corso test specifici per confermare l'eventuale presenza del virus. Dal Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie fanno sapere intanto che il ceppo di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius non avrebbe subito mutazioni.
1: Si aggrava la crisi politica interna al Partito Laborista britannico dopo la pesante sconfitta alle amministrative. Secondo il Times, il ministro della Sanità Wes Streeting sarebbe pronto a dimettersi per lanciare una sfida diretta alla leadership del Premier Keir Starmer. Sarebbe già partita la raccolta delle firme necessarie tra i deputati laboristi per avviare formalmente la procedura interna contro il primo ministro.
2: La Commissione europea presenta un nuovo pacchetto per semplificare i viaggi ferroviari dell'Unione. L'obiettivo è introdurre il principio un viaggio, un biglietto, pieni diritti, consentendo ai passeggeri di acquistare in una unica operazione tratte gestite da operatori diversi anche su percorsi internazionali. Le piattaforme dominanti dovranno inoltre mostrare anche le offerte della concorrenza, garantendo maggiore trasparenza e più diritti ai viaggiatori.
1: In chiusura allo sport, calcio, continua il confronto tra Lega di Serie A e Prefettura di Roma sugli orari del derby tra Roma e Lazio previsto per il 17 maggio. La Lega propone di anticipare la partita alle 12 per evitare sovrapposizioni con la finale degli internazionali d'Italia, che potrebbe essere posticipata alle 17.30. Per il momento però manca ancora l'accordo definitivo con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati per un incidente. Ci sono rallentamenti sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa. Intenso il traffico sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno con code tra Napoli Centro ed il bivio per l'autosole verso Salerno. A Napoli code sulla tangenziale tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. A complicare la situazione anche un veicolo in panne. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Salerno. Sulla 2 del Mediterraneo abbiamo code da Baronissi all'uscita di Salerno Porto. Code che ritroviamo anche sulla tangenziale di Salerno tra Torrione, Sala Bagnano ed il bivio per Avellino. Incolonnamenti a tratti poi sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Battipaglia, Bellizzi e Ponte Cagnano. Lavori sono in programma questa notte sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. A partire dalle 22 chiuderà il tratto tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie come sempre per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica e il mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata, mossi o molto mossi anche mar Ligure, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot. Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Meloni annuncia il ritorno del nucleare, dice entro l'estate via libera alla delega, rintracciati la madre e due figli scomparsi da Piacenza. Maxi inchiesta a Napoli sul traffico illecito di dati di VIP e personaggi famosi. Allarme in un liceo di Genova, ha trovato materiale esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale. Antivirus, salgono a 6 casi sospetti in Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. In apertura alla politica, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia un'accelerazione sul ritorno del nucleare in Italia. Durante il Premier Time al Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione, la Premier ha spiegato che entro l'estate sarà approvata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare nel nostro Paese, insieme ai decreti attuativi e al completamento del quadro giuridico. Meloni si è detta inoltre disponibile ad una cabina di regia con le opposizioni sulle grandi priorità strategiche nazionali, chiedendo però di mettere da parte gli interessi di partito.
2: Veniamo alla cronaca. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La procura ha confermato che la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e vivono in una situazione definita adeguata. La madre però non vuole che venga reso noto il luogo in cui si trova e avrebbe manifestato il timore di rendersi nuovamente irreperibile se la località dovesse essere scoperta.
1: Max inchiesta della procura di Napoli su un presunto traffico illecito di dati sensibili riguardanti VIP, calciatori, attori e cantanti. Secondo gli investigatori, agenti infedeli avrebbero effettuato accessi abusivi alle banche, dati di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane, rivendendo poi le informazioni ottenute. I indagati sono 30, mentre gli arresti eseguiti sarebbero una decina. Scoperto anche un tariffario da 6 a 25 euro per ogni accesso illecito. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni.
2: Momenti di paura a Genova nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini, evacuato dopo il ritrovamento di materiale esplosivo risalente probabilmente agli anni 40. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori di manutenzione sarebbe stato scoperto dell'acido piricrico nel laboratorio di chimica della scuola. Polizia, artificieri e scientifica sono intervenuti sul posto facendo evacuare studenti e docenti presenti per gli esami dei privatisti. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.
1: Una ragazza di 15 anni si è presentata nella notte nel pronto soccorso di Sarno, nel Salernitano, con in braccio una neonata già priva di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe partorito poco prima in casa, forse aiutata da un familiare. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la bambina sia nata morta oppure se il decesso sia avvenuto dopo il parto. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
2: Nuovo duro affondo della procura di Pavia sul caso di Garlasco. Secondo i magistrati, l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe una capacità demolitoria nei confronti della condanna di Alberto Stasi. Nella memoria depositata con la chiusura delle indagini, i PM sostengono che l'ipotesi accusatoria contro Sempio non sia fantasiosa o astrusa, ma coerente con gli elementi raccolti. Gli inquirenti spiegano inoltre che la riapertura dell'inchiesta sarebbe nata anche dall'esigenza di tutelare un possibile innocente.
1: Voltiamo pagina. Salgono a 6 casi sospetti di antivirus monitorati in Italia. Oltre ai 4 passeggeri presenti sul volo KLM collegato al focolaio della nave Ondius, sono sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina e un cittadino britannico. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. Secondo le prime analisi, sia il cittadino britannico che la turista argentina sarebbero risultati negativi ai test, ma proseguono controlli e monitoraggi sanitari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio, novità!

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli sconfitto dal Bologna, rinviata la qualificazione in Champions. Sta bene il Marittimo di Torre del Greco, in quarantena per il caso Antivirus. Omicidio Ponticelli, tra le piste investigative anche una possibile vendetta trasversale. Convalidato il fermo del 15enne accusato di tentato omicidio in piazza Municipio, arrestato a Tenerife, un latitante ricercato dal 2021. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto. Con l'informazione regionale, si complica la corsa del Napoli verso la qualificazione matematica alla prossima Champions League. La sconfitta contro il Bologna di Vincenzo Italiano rappresenta un duro colpo per la squadra di Antonio Conte, che puntava a blindare il piazzamento europeo. Gli azzurri proveranno a riscattarsi domenica prossima nella trasferta di Pisa, in una gara che assume ora un peso decisivo. Restano buone le condizioni del Marittimo 24enne di Torre del Greco, sottoposto a quarantena fiduciaria dopo il caso della donna sudafricana morta per antivirus. Lo ha reso noto l'ASL Napoli 3 Sud attraverso il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Carmine Carbone. Il giovane è sottoposto a monitoraggio quotidiano e non presenta sintomi riconducibili al virus. Proseguono intanto le indagini sull'omicidio di Antonio Musella, il 51enne inseguito e ucciso con almeno 5 colpi di pistola nel quartiere Ponticelli. Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella di una vendetta trasversale. Il coordinamento dell'inchiesta è stato affidato alla DDA di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Sergio Amato. È stato convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli il fermo del 15enne accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento di un 14enne avvenuto nei giorni scorsi in piazza Municipio. Il ragazzo è stato trasferito nell'istituto penale minorile di Nisida. La vittima resta ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Era latitante dal 2021 ed è stato rintracciato e arrestato a Tenerife grazie a un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura di Napoli. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati armi, droga, denaro e un documento falso. L'indagine è stata coordinata con il servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Infine, le parola dello scrittore Roberto Saviano, intervenuto al premio Elsa Morante 2026 al Teatro Diana di Napoli. Commentando i recenti episodi di violenza giovanile, Saviano ha definito Napoli una delle città più amate nel mondo occidentale per facilità di accesso alle armi clandestine, aggiungendo che non bastano friggitorie e bed and breakfast per trasformare davvero la città. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Figlio di un muratore.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso, con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata, con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata, per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola, con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica e il Mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata. Mossi o molto mossi anche Mar Ligure, Tirreno, Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Meloni annuncia il ritorno del nucleare e dice entro l'estate via libera alla delega rintracciati da madre e due figli scomparsi da Piacenza. Maxi inchiesta a Napoli sul traffico illecito di dati di VIP e personaggi famosi. Allarme in un liceo di Genova, ha trovato materiale esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale. Antivirus, salgono a 6 casi sospetti in Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla politica, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia un'accelerazione sul ritorno del nucleare in Italia. Durante il Premier Time al Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione, la Premier ha spiegato che entro l'estate sarà approvata la legge delega necessaria alla ripresa della produzione nucleare nel nostro Paese, insieme ai decreti attuativi e al completamento del quadro giuridico. Meloni si dette inoltre disponibile ad una cabina di regia con le opposizioni sulle grandi priorità strategiche nazionali, chiedendo però di mettere da parte gli interessi di partito.
2: Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: Veniamo alla cronaca. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La procura ha confermato che la donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute e vivono in una situazione definita adeguata. La madre però non vuole che venga reso noto il luogo in cui si trova e avrebbe manifestato il timore di rendersi nuovamente irreperibile se la località dovesse essere scoperta.
1: Maxi inchiesta della procura di Napoli su un presunto traffico illecito di dati sensibili riguardanti VIP, calciatori, attori e cantanti. Secondo gli investigatori, agenti infedeli avrebbero effettuato accessi abusivi alle banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS e Poste Italiane, rivendendo poi le informazioni ottenute. Indagati sono 30, mentre gli arresti eseguiti sarebbero una decina. Scoperto anche un tariffario da 6 a 25 euro per ogni accesso illecito. Gli accessi abusivi stimati sarebbero circa 1,5 milioni.
3: Momenti di paura a Genova nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini, evacuato dopo il ritrovamento di materiale esplosivo risalente probabilmente agli anni 40. Secondo le prime informazioni, durante alcuni lavori di manutenzione sarebbe stato scoperto dell'acido piricrico nel laboratorio di chimica della scuola. Polizia, artificieri e scientifica sono intervenuti sul posto facendo evacuare studenti e docenti presenti per gli esami dei privatisti. La situazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.
1: Una ragazza di 15 anni si è presentata nella notte nel pronto soccorso di Sarno, nel Salernitano, con in braccio una neonata già priva di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe partorito poco prima in casa, forse aiutata da un familiare. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la bambina sia nata morta oppure se il decesso sia avvenuto dopo il parto. La procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
3: Nuovo duro affondo della procura di Pavia sul caso di Garlasco. Secondo i magistrati, l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi avrebbe una capacità demolitoria nei confronti della condanna di Alberto Stasi. Nella memoria depositata con la chiusura delle indagini, i PM sostengono che l'ipotesi accusatoria contro Sempio non sia fantasiosa o astrusa, ma coerente con gli elementi raccolti. Gli inquirenti spiegano inoltre che la riapertura dell'inchiesta sarebbe nata anche dall'esigenza di tutelare un possibile innocente.
1: Voltiamo pagina. Salgono a 6 casi sospetti di antivirus monitorati in Italia. Oltre ai 4 passeggeri presenti sul volo KLM collegato al focolaio della nave Onius, sono sotto osservazione anche una turista argentina ricoverata a Messina e un cittadino britannico. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma. Secondo le prime analisi, sia il cittadino britannico che la turista argentina sarebbero risultati negativi ai test, ma proseguono controlli e monitoraggi sanitari. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:03.
0: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, ancora intenso il traffico sulla tangenziale di Napoli con rallentamenti tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Coda a tratti sulla Tirrena inferiore tra Torre del Greco e Torre Annunziata nelle due direzioni. Ancora trafficato anche il nodo di Salerno. Code sulla 2 del Mediterraneo tra Fratte e Salerno e sulla tangenziale di Salerno da Sala a Bagnano Torrione a Mariconda. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli a partire dalle 23 fino alle 6 di domani mattina. Sarà chiuso il tratto tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino e tra Secondigliano e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Dalle 23 alle 6 chiusura anche dell'intero percorso della diramazione per Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli e lavori sono in programma anche sulla 3 Napoli-Salerno che a partire dalle 22 chiuderà nel tratto tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. Riapertura prevista entro le 6 di domani mattina. Da Francesca Ilari è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica e il mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata, mossi o molto mossi anche mar Ligure, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca.
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli sconfitto dal Bologna, rinviata la qualificazione in Champions. Sta bene il Marittimo di Torre del Greco, in quarantena per il caso Antivirus. Omicidio Ponticelli, tra le piste investigative anche una possibile vendetta trasversale. Convalidato il fermo del 15enne accusato di tentato omicidio in piazza Municipio, arrestato a Tenerife, un latitante ricercato dal 2021. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Con l'informazione regionale, si complica la corsa del Napoli verso la qualificazione matematica alla prossima Champions League. La sconfitta contro il Bologna di Vincenzo Italiano rappresenta un duro colpo per la squadra di Antonio Conte, che puntava a blindare il piazzamento europeo. Gli azzurri proveranno a riscattarsi domenica prossima nella trasferta di Pisa, in una gara che assume ora un peso decisivo. Restano buone le condizioni del Marittimo 24enne di Torre del Greco, sottoposto a quarantena fiduciaria dopo il caso della donna sudafricana morta per antivirus. Lo ha reso noto l'ASL Napoli 3 Sud attraverso il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Carmine Carbone. Il giovane è sottoposto a monitoraggio quotidiano e non presenta sintomi riconducibili al virus. Proseguono intanto le indagini sull'omicidio di Antonio Musella, il 51enne inseguito e ucciso con almeno 5 colpi di pistola nel quartiere Ponticelli. Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella di una vendetta trasversale. Il coordinamento dell'inchiesta è stato affidato alla DDA di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Sergio Amato. È stato convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli il fermo del 15enne accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento di un 14enne avvenuto nei giorni scorsi in piazza Municipio. Il ragazzo è stato trasferito nell'istituto penale minorile di Nisida. La vittima resta ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini. Era latitante dal 2021 ed è stato rintracciato e arrestato a Tenerife grazie a un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura di Napoli. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati armi, droga, denaro e un documento falso. L'indagine è stata coordinata con il servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Infine, le parole dello scrittore Roberto Saviano, intervenuto al premio Elsa Morante 2026 al Teatro Diana di Napoli. Commentando i recenti episodi di violenza giovanile, Saviano ha definito Napoli una delle città più amate nel mondo occidentale per facilità di accesso alle armi clandestine, aggiungendo che non bastano friggitorie e bed and breakfast per trasformare davvero la città. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con qualche isolato rovescio nelle prime ore del giorno sulla Liguria, lungo le aree appenniniche. Dalla tarda mattinata sono attese nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio sull'Appennino tosco-emiliano e sul settore meridionale dell'Emilia-Romagna, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata non si escludono brevi isolate precipitazioni anche sull'arco alpino centrale. Al centro il tempo sarà più stabile, con cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni fin dalle prime ore del giorno. Rovesci e temporali localmente intensi interesseranno soprattutto Alta Toscana, coste laziali, aree interne di Abruzzo e Lazio centro-meridionale, mentre su Marche e Umbria i fenomeni saranno inizialmente più sparsi. Dalla tarda mattinata è previsto un peggioramento più deciso, con precipitazioni diffuse e temporali su gran parte del settore. Dal tardo pomeriggio il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi fino ad esaurirsi in serata, accompagnato da schiarite lungo le coste tirreniche adriatiche. Sulla Sardegna il cielo resterà molto nuvoloso per tutta la giornata, con precipitazioni sparse e temporali soprattutto sul settore centro-settentrionale nelle prime ore del giorno. L'instabilità persisterà fino alla tarda mattinata, per poi attenuarsi gradualmente dal pomeriggio, anche se qualche piovasco residuo potrà ancora comparire in serata. Al sud il cielo sarà inizialmente regolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Dalla mattinata le precipitazioni tenderanno a intensificarsi ed estendersi su Molise, Campania e soprattutto su Puglia e Basilicata, dove nelle ore centrali non si escludono rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni residui sulla Campania e qualche isolato rovescio tra Calabria Tirrenica e Bassa Calabria fino alla sera. Ampie schiarite arriveranno invece su Puglia e Basilicata Ionica. Sulla Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sul settore nord-orientale dell'isola, con possibilità di locali precipitazioni fino a tarda serata. Le temperature massime saranno in aumento sull'arco alpino, mentre subiranno una diminuzione su Piemonte, Emilia-Romagna e sul resto del centro-sud, con cali più marcati su Puglia, Abruzzo, Molise, Basso Lazio e Campania. Le minime saranno invece in generale diminuzione su gran parte del paese, soprattutto su Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Gargano e Calabria. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e lungo le coste tirreniche, deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, il mar di Corsica e il mare di Sardegna saranno molto mossi, localmente agitati nelle ore centrali della giornata. Mossi o molto mossi anche mar Ligure, Tirreno, canale di Sardegna e stretto di Sicilia. Lo Ionio sarà mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, mentre l'Adriatico tenderà gradualmente ad attenuarsi fino a poco mosso dal tardo pomeriggio. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

La mia poesia sporca, nata in mezzo a una via, l'asfalto qui scotta, la città in avaria. Ero davvero vicino alla follia, all'inferno, fermo di polizia, cancellarmi come un'amnesia. Credevo di essere una stella, ero solo in mezzo alla polvere della sua scia. Là fuori una guerra, ho scaricato le armi, quindi vieni a salvarmi o no? Se non c'è Marte senza Venere, non ci sono io senza te, non c'è fumo senza cenere. Portami lontano da sta terra, interstellar, se riesci a

0: Either I am. There I am.
1: Present.
2: Rolling.

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pista.